0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Radio Idea.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: mercoledì 17 giugno 2026. La chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: parti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di mercoledì il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato in Puglia, con un po' di variabilità che interesserà soltanto la dorsale appenninica. Le temperature saranno in lieve aumento, valori comunque tipici del periodo, massime intorno ai 30, localmente superiori sul Foggiano, sulla pianura del Tavoliere, più contenute invece lungo le zone costiere dove soffiano le brezze marine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino a la

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: disco novità, Elle Noir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante,

semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta, Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio. No!

0: www.webfai.it.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di mercoledì il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato in Puglia, con un po' di variabilità che interesserà soltanto la dorsale appenninica. Le temperature saranno in lieve aumento, valori comunque tipici del periodo, massime intorno ai 30, localmente superiori sul Foggiano, sulla pianura del Tavoliere, più contenute invece lungo le zone costiere dove soffiano le brezze marine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

di stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 17 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Ranieri, eremite pellegrino, amatissimo patrono di Pisa. A proposito di terra e ambiente, oggi è anche la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità, istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci quanto sia prezioso l'oro blu, l'acqua e la salute del nostro suolo. Facciamo il nostro viaggio nel tempo, andiamo al 1885, dopo una lunga attraversata della Atlantico a bordo del piroscafo Isere arriva finalmente nel porto di New York la Statua della Libertà, smontata in 350 pezzi racchiusi in ben 214 casse, il regalo della Francia agli Stati Uniti è pronto per essere assemblato. Facciamo un salto al 1970, Città del Messico, Stadio Azteca, si gioca la semifinale dei mondiali di calcio tra Italia e Germania Ovest, finisce 4-3 per gli azzurri dopo i tempi supplementari, 11 gol, emozioni folli e un braccio teso per Rivera, per tutti da quel momento sarà semplicemente la partita del secolo. Voltiamo pagina, andiamo al 1972. Washington, cuore della notte, 5 uomini vengono arrestati mentre piazzano microspie nella sede del Comitato Elettorale Democratico. È l'inizio del famigerato scandalo Watergate, la tempesta politica che travolgerà la presidenza di Richard Nixon. Chi spegne le candeline oggi? Beh, nato il 17 giugno 1882 il genio della musica russa Igor Stravinsky, compositore della leggendaria Sagra della Primavera. E un grandissimo augurio va a una leggenda vivente dello sport. Compie gli anni oggi Andy Max, classe 1945, il ciclista belga, soprannominato il Cannibale, considerato il più grande corridore di tutti i tempi. È tutto anche per questo posto, per questo nostro almanacco. Vi auguriamo una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: di cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali, nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: tra maglie nord e maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale, Bradanica e Adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
4: Ora spazio all'attualità con chi ci offre punti di vista differenti, come il maresciallo dell'aeronautica militare in riserva, Roberto Nuzzo, ben trovato.
5: Grazie per l'invito.
4: Fare puntati sulla geoingegneria e in particolare sulla grandine a comando, come l'attività di geoingegneria appunto in cui verrebbero utilizzati batteri e antibiotici.
5: Siamo alla puntata numero 48 in questa inchiesta che ci ha visti insieme per un anno e a margine devo dare questa notizia brevissima: il 28 giugno 2023 Euronews ha battuto una notizia, virgolettato, la Commissione europea lancia la discussione sul tema della geoingegneria in vista di una possibile regolamentazione a livello globale. La tecnologia allo studio si chiama appunto geoingegneria ed è una possibile risposta al cambiamento climatico. Due punti: prevede di modificare le condizioni meteorologiche per influire sulla temperatura della Terra. Si tratta di una tecnologia controversa i cui sviluppi e rischi sono ancora da definire. Questo l'ho voluto citare per invitare i cittadini, gli italiani, a scrivere al sindaco e comunicare anche questa notizia, che sarà messa in descrizione nel link del video che pubblicheremo, che gentilmente voi metterete, dove si potrà dire al sindaco: caro sindaco, del passato non ti interessa nulla di quello che abbiamo detto, che la geoingegneria si sta praticando, lo vediamo tutti i giorni, ma ora che la Commissione europea si sta pronunciando che la vuole utilizzare, visto che è documentato che si utilizzano metalli pesanti, grafene e oggi parleremo dei batteri e degli antibiotici, che cosa intende fare lui dato che è responsabile della salute pubblica? Passo alla domanda. In effetti sì, è un brevetto del 19 maggio 2022, la settimana scorsa abbiamo parlato del grafene che era del luglio 2021, questo ancora più recente. Il batterio si chiama Pseudomonas syringae, virgolettato, la presente invenzione si riferisce a preparazioni batteriche comprendenti proteine di nucleazione di ghiaccio, tali da preparati batterici possono essere utilizzati in particolare per la produzione di neve o pioggia, per l'abbattimento della grandine o per la dispersione della nebbia. Questa preparazione batterica comprendente batteri inattivati, batteri fantasmi o loro frammenti che portano la proteina di nucleazione del ghiaccio e che sono fissati con un agente di fissaggio. Le colture batteriche sono state coltivate in variante vegetale di peptone di soia, estratto di lievito, integrate con appropriati antibiotici, ascoltate bene, ampicillina, gentamicina e canamicina, che sono aminoglicosidi. Che cosa fa questo virus che abbiamo citato, lo Pseudomonas syringae? È uno dei patogeni delle piante meglio studiati e funge da modello per comprendere le interazioni ospite-microbe, i meccanismi della virulenza batterica, l'adattamento dell'ospite dei patogeni, nonché l'evoluzione microbica dell'ecologia e della epidemiologia. Cosa sono gli aminoglicosidi? Gli aminoglicosidi sono una classe di antibiotici che viene impiegata per il trattamento di infezioni batteriche, che vengono raramente usati da soli, tranne se usati in caso di peste e tularemia, e si vengono abitualmente utilizzati insieme a beta-lattamico ad ampio spettro nelle infezioni gravi di cui sospetti la presenza di specie basillari gram-negative. E questo lo dice MS Manuals. E poi cos'è la tularemia? Nota anche come febbre del coniglio, una malattia causata dal batterio Francislea tularensis. La tularemia si trova tipicamente negli animali, in particolare roditori, conigli e lepri, è solitamente una malattia rurale ed è stata segnalata in tutti gli Stati Uniti. Quindi capite bene che è questa invenzione che ci fa capire che si può creare la grandine quanto se ne vuole e grossa quanto si vuole, ma non si capisce bene perché utilizzare una grandine, cioè un brevetto. La grandine a cosa può essere utile? Da che mondo è mondo la grandine è sempre un evento dannoso, non fa bene come la pioggia o come la neve per chi vuole andare a sciare. Un brevetto per la grandine quindi sicuramente non è qualcosa di costruttivo e di benevolo nei confronti dell'agricoltura o per tutti noi. Quindi, quanto abbiamo capito, si può far piovere, non far piovere, far grandinare, oscurare il sole e creare i fulmini, come già ne abbiamo parlato a settembre. Quindi di complottismo non c'è rimasto più nulla, rimarremo disoccupati, oramai hanno ammesso tutto, ci sono i brevetti su tutto e la Commissione Europea ci ha detto a breve, nel 2010, nel 2016, fermate la geoingegneria. Il dottor Girga ha detto: se lavorate alluminio danneggiate i vostri bambini. Quindi la fanno di nascosto, ora la vogliono portare alla luce, perché oramai se ne parla dappertutto, non possono più nascondere nulla.
4: Grazie, sono tanti i punti interrogativi legati a questa vicenda, torneremo su questi fatti. Oggi ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica in riserva, per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Latin Music Play, Barry White. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora torniamo ai giorni nostri perché c'è l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sica.
0: Io sono presente, ma è presente anche Quattro Grigio. Ciao, come va?
3: Ciao, grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della radio.
0: Parliamo di musica, è uscito il tuo album, se non sbaglio, da poco, no? Giusto?
3: Esatto, sì, si chiama Digito Analogico, è uscito da una decina di giorni.
0: Oh. Raccontaci un po' di questo album e di questo singolo che ascolteremo quest'oggi, Vette.
3: Assolutamente, Digito Analogico raccoglie gli inediti che sono usciti nel primo anno e mezzo e contiene anche un paio di inediti. Uno di questi è il singolo di lancio che si chiama Vette, un brano al quale tengo molto, che ho definito un inno all'antiprocrastinazione. Mi piace pensare che possa essere usato dalle persone per trovare gli stimoli e le motivazioni per raggiungere i propri obiettivi.
0: Ascolta, in questo album quanti brani troviamo, hai detto?
3: Ci sono 8 brani in totale.
0: Qual è quello che senti più tuo di questi 8 brani?
3: forse il secondo inedito, che si chiama Troppe Verità, che racconta la mia esperienza di vita qui a New York quando mi ero appena trasferito.
0: Oh, come mai un romano a New York? Si potrebbe fare un film? Come mai?
3: Forse sì, sarebbe un buon titolo. Dunque, ero venuto qui per studiare all'università design, che poi è il mio lavoro full time, ma poi alla fine si sono create le opportunità di lavoro. Dopo il percorso accademico ho deciso di rimanere in maniera permanente.
0: Oh, la musica, ma tu canti anche, suoni anche lì negli Stati Uniti, proponi la tua musica?
3: No, non mi esibisco dal vivo. Tutto quello che faccio avviene nel mio salone.
0: Ah sì, tutto in casa, home, un studio possiamo dire.
3: Decisamente home.
0: Quando è nata la tua voglia di far musica? Come nasce questa esigenza?
3: Guarda, io suonavo la chitarra quando ero bambino, poi da adolescente mi sono comprato una tastiera, scrivo canzoni da allora. Però in realtà, insomma, nonostante mi fossi esibito, abbia avuto un po' di esperienze di band, facendo anche concerti di beneficenza, non avevo mai pubblicato musica fino al 2004, quando è uscito il mio, scusami, il 2024, quando è uscito il mio primo album. E da allora ho continuato a scrivere.
0: Oh, ora ascoltiamo Vette, che è un inno all'azione, al miglioramento personale, giusto?
3: Esattamente, sì, e ne vado molto orgoglioso.
0: Lo ascoltiamo assieme e poi saremo nuovamente qui. Quattro Grigio con Vette. Poi mi devi raccontare anche perché Quattro Grigio. Rimani con noi.

0: 4 grigio con Vettel, singolo apripista dell'album Digital Logico, giusto?
1: Esatto, pronuncia perfetta, grazie.
0: Niente. Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima di continuare la chiacchierata, il mio ospite dovrebbe pagare il pegno. Ci stai canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone?
1: D'accordo.
0: Vai.
1: Fuggirai dai tuoi guai, ma nel tempo li ritrovi, li trasformerai in dolori.
0: Va benissimo. Oh, l'applauso tutto per te. E oltre all'applauso noi abbiamo anche il timbro che, guarda,
2: è troppo
0: forti. Anche tu sei nel nostro libro di Troppo Forti, dove ci sono tutti gli artisti che hanno canticchiato un pezzetto della canzone. Ascolta, perché 4 grigio?
1: Dunque, il nome è l'unione del mio numero fortunato, che ricorso molto spesso nel corso della mia vita, e il mio numero preferito, e il mio colore preferito. Quindi il 4 e il grigio.
0: Ho capito, il 4 è una cosa semplice ma carina, è una cosa a cui tieni molto sicuramente.
1: Sì, in un certo senso, diciamo, sono due elementi che mi rappresentano, che mi descrivono.
0: Oh, ora, dopo questo album, cosa ti aspetti? Vuoi proseguire con altre canzoni? Hai già nel cassetto altri brani?
1: Sto già lavorando al terzo album, incredibilmente. Ah. Non riesco a fermarmi.
0: Fai bene.
1: Sì, quindi quello è il mio progetto più immediato, lavorare delle cose nuove.
0: Suoni nell'album, tu fai tutto da solo?
1: Sì, beh, c'ho un misto di sample e di strumenti suonari, suono la chitarra e la tastiera.
0: E poi te la canti e te la suoni, dai, come ti dicono dalle nostre parti, giusto?
1: Praticamente sì.
0: Ascolta, questo brano lo vuoi dedicare a qualcuno in particolar modo, questo album, o te lo tieni tutto per te?
1: Guarda, io spero che arrivi a tutte le persone che hanno bisogno di sentire le parole che sono contenute nelle canzoni, perché i testi per me sono molto importanti, quindi lo dedico a coloro a cui ascoltarle lascerà qualcosa dentro.
0: Ascolta, quanto ti manca a Roma?
1: Allora, guarda, io ti dico la verità, mi trovo molto bene qui, questa è una città piena di stimoli e di energie positive. Ovviamente Roma fa parte della mia storia, ho ancora tantissimi amici lì, che rivedere è sempre una gioia, ho anche la mia famiglia lì, quindi diciamo che vivo un po' di questo dualismo nel quale sto bene in entrambi i posti, ecco. Quindi un po' Roma mi manca.
0: Certo. Ascolta, per anche il mangiare italiano forse.
1: Sì, comunque ti devo dire che New York è una città dove si mangia bene, non mi posso lamentare.
0: Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Sono 4 grigio letteralmente ovunque, tutto attaccato con il 4 scritto a numero. Mi trovate su Instagram, mi trovate su YouTube, dove ci sono i music video e le canzoni che
0: Mi sono iscritto anch'io sulla tua pagina YouTube.
1: Ti ringrazio per il supporto, ricambierò.
0: Io ti ringrazio veramente di cuore e ti do appuntamento alla prossima, quando ci sono novità. Ok?
1: Perfetto.
0: Ciao, alla
1: prossima.
0: Buon
1: proseguimento.
0: Altrettanto,
1: grazie,
0: ciao.
3: Troppo forti.
4: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno, nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta, nel 1882 il compositore Igor Stravinsky, nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella, e nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: novità, Ellen Noir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di mercoledì il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato in Puglia, con un po' di variabilità che interesserà soltanto la dorsale appenninica. Le temperature saranno in lieve aumento, valori comunque tipici del periodo, massime intorno ai 30, localmente superiori sul Foggiano, sulla pianura del Tavoliere, più contenute invece lungo le zone costiere dove soffiano le brezze marine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

0: Radio Idea.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Beh, vabbè, non mi è sembrato di aver fatto una domanda così cattiva, le ho semplicemente chiesto se un po' di salvia nel pollo ci sta bene. Detto questo, cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre al microfono Daniele Dalmuto, a farvi compagnia, a farvi vivere situazioni esilaranti, imbarazzanti e molto altro ancora. Mettete la monetina nel carrello, che incominciamo!

Oggi ricordiamo San Santino, dei sette santi santissimi. Nacque in un minuscolo borgo delle Marche e portava un nome così lungo perché i suoi genitori non riuscivano a scegliere il santo del giorno. Così li misero tutti. Divenne celebre come santo di riserva. Quando un miracolo non riusciva ad un altro, la gente diceva: proviamo con Santino. Pare che un giorno, durante una tempesta, chiamarono San Cristoforo, San Nicola e perfino San Rocco, ma pioveva ancora. Allora una vecchietta urlò: chiamate Santino dei Sette, dicono. Nel giro di 5 minuti uscì il sole e comparve un arcobaleno con 7 colori perfetti, uno per ogni santo del suo nome. È invocato da chi non sa a chi rivolgersi, studenti all'esame, cuochi con la maionese impazzita e allenatori alla disperata ricerca di un pareggio.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, era per affrontare questo discorso di questi santi.
0: Chi sei?
1: L'almanacco, ha sentito Santino e Santi Santissimi?
0: Non mi ha sentito.
1: No, parlavamo di Santino.
0: Parlavi?
1: Di Santino, questo santo piccolo.
0: Ma io non lo conosco.
1: Ma è mai venuto lì da lei un tale che si chiama Santino con sette santi?
0: No.
1: Dove lo possiamo trovare noi?
0: Chi è?
1: Santino.
0: Ah, io non lo so mia che è questo Santino.
1: Era quello dei sette santi.
0: Io Santino so che quando andavo in chiesa mi dà il prete.
1: Ah, il Santino che le dà il prete in chiesa?
0: Ma gli danno i santini, gli danno prete in chiesa.
1: Ah, lei intende quello, quello cartaceo, di carta?
0: Sì, quello di carta.
1: Ah, ok. Quanti ne ha lei? Ne ha tanti di santini a casa?
0: No, ho smesso da girare, perché siccome ne ho l'età passata, sto vicino a 100.
1: E allora le facciamo tanti auguri.
0: Grazie.
1: Allora la saluto, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao.

0: E siamo in Giappone, dove c'è questa ordinanza che fa discutere: non più di 2 ore di smartphone al giorno. Tokyo Ya, che è sobborgo di Nagoya nel cuore industriale del Giappone, è diventata il simbolo di una piccola rivoluzione silenziosa. Il sindaco Masafumi Kouki ha proposto ed ottenuto l'approvazione di una direttiva locale che raccomanda di limitare l'uso dello smartphone a 2 ore al giorno. Da mesi mi preoccupa l'effetto negativo di un uso eccessivo dei telefoni, soprattutto la drastica riduzione della comunicazione umana diretta, spiega Kouki in un'intervista all'agenzia Stampa. Anche nei treni ormai tutti fissano il proprio schermo, nessuno parla più con nessuno. Ho voluto creare un'occasione per riflettere su questo. L'ordinanza approvata dal Consiglio Comunale con 12 voti favorevoli e 7 contrari riguarda tutti i cittadini, adulti e bambini. Non prevede sanzioni, ma punta sull'autoregolazione, una sorta di patto civile per riscoprire il tempo reale, non quello digitale.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle se lei insomma condivide questa scelta.
1: Ma chi sei?
0: No, abbiamo parlato adesso, non più di 2 ore al giorno, Massimo.
1: Ma che vuoi?
0: No, lei è favorevole a questa scelta che hanno fatto?
1: Di cosa?
0: Di non utilizzare massimo 2 ore al giorno di telefono, non di più.
1: Ma non lo uso mai.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: sono qui da tanto.
1: Pronto, signora Rosa? Signora Rosa?
2: Sì.
1: Salve, scusi, no, volevamo avvisarla che oggi parleremo di Only in Your Heart, l'altra canzone dell'album degli America. Può andare bene per lei o preferisce ascoltare qualcos'altro?
2: Ma niente, io sto ascoltando dalla televisione, cioè.
1: Ah, attualmente ha la televisione accesa, non è lei al supermercato quindi che ci ascolta noi?
2: No, io sono una donna vecchia, cioè.
1: Quindi è a casa in relax con la TV accesa?
2: Sì.
1: Va bene, buon proseguimento allora.
2: Grazie, buonasera, grazie.
1: Only in Your Heart, questa canzone è più romantica, più intima, è meno volta al passaggio, al viaggio e al più al sentimento interiore alla relazione. C'è una delicatezza nel modo in cui si esprime il desiderio, la nostalgia per un amore che vive solo nel cuore. Musicalmente l'arrangiamento è morbido, chitarre dolci, pianoforte, tastiere che supportano bene la melodia senza sopraffarla. Che cosa la distingue? È uno dei brani che più mostrano la parte dolce del gruppo, quella che può emozionare chi ascolta senza bisogno di suoni forti. Serve come momento di contrasto rispetto ai brani più aperti o visivi.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, volevo così chiederle se lei la pensa come me. Questa canzone è abbastanza sentimentale, anche molto.
0: Quale canzone?
1: Questa qui che stiamo trasmettendo sotto degli America, Only in Your Heart.
0: Guarda, io non la conosco, non la posso, non ci posso dire niente.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, scusi, la redazione di Chi Fu Visto. Gentilmente, per quella sparizione su Via del Convento.
0: Cosa c'è con Via del Convento?
1: Cos'è sparito?
0: Cos'è sparito? Io non lo so.
1: No, perché ci hanno telefonato per appunto questa, stiamo chiamando tutta la zona.
0: Ah, io non lo so, cos'è sparito in Via del Convento?
1: Ma lei sta parlando con me?
0: No, sta parlando con mio marito.
1: Ah, prego.
0: Cos'è sparito oggi in Via del Convento? Vieni qua. Stanno facendo una cosa che ha sparito qualcosa qui nella Via del Convento. Non lo so. Io non sono mai a casa, sono via, mi sono ridotta adesso, non lo so, neanche mio marito.
1: Ah, non sapete niente? No, però lei non aveva visto, non ha avuto modo di vedere nulla, quindi.
0: No, non ho visto
1: okay.
0: nulla.
1: Cosa
0: no.
1: potrebbe essere venuto a meno, quindi, cioè, per sapere un po'?
0: Ah, non lo so, guardi, questo non glielo so dire.
1: Ho capito, ma chi è che lì attorno ha degli asini, attorno a casa? C'è qualcuno che detiene animali da cortile tipo asino?
0: No, io non torno a casa mia non ci sono che hanno degli asini e
1: No, perché praticamente hanno denunciato la scomparsa, l'allontanamento di questo ciuco delle Ande. Però non so, cioè, è un animale abbastanza particolare per un uso domestico.
0: Ah, guardi, io non lo so, qui non so neanche chi l'abbia.
1: C'è qualcuno che ce li ha gli asini, ciuchi?
0: No, qui non ce l'hanno, nessuno, in questa via qui.
1: Ma qualche via a parte lì parallela c'è qualcuno che ha l'asino?
0: Guardi, non lo so.
1: Ho capito,
0: non lo so.
1: Ho capito. E quindi adesso chi potremmo chiamare per sentire?
0: Ah, non lo so, guardi. Non lo chieda con me perché non lo so.
1: Ho capito. Comunque, se dovesse vedere un asino, mi raccomando, non lo avvicinate perché dicono che calcia, per quello potrebbe essere un po' pericoloso.
0: Va bene, d'accordo.
1: Prego, la saluto.
0: Arrivederci.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: Amici di Supermarket Show, ora giunge il momento della parte che mi piace di più valorizzare all'interno del mio programma, è quello del presentarvi gli artisti dal miglior mercato indipendente. Lei è stata con noi qualche mese fa con un altro singolo e torna quest'oggi con Always Young. Stiamo parlando di E Te, che vado ovviamente a presentarvi perché è già collegata con noi. Bentornata a Supermarket.
1: Ciao a tutti, come state? Mi chiamo E Te, è appena uscito il mio nuovo singolo Always Young, lo trovate su tutte le piattaforme e potete trovare anche il mio profilo su Instagram, TikTok, e si chiama E Te Nardone, tutto attaccato. Grazie mille.
0: Grazie a te, E Te. Allora, parliamo velocemente di questa tua canzone. Nel brano Always Young tu racconti la storia di Jane e Dolly, due amiche di infanzia inseparabili che poi crescendo prendono strade diverse. Quanto c'è di autobiografico in questa dinamica e cosa rappresenta per te questo distacco?
1: Allora, parzialmente autobiografico. Io quando ero piccola usavo passare le estati in montagna e giocavo su questi ampissimi prati con le mie amiche. E in realtà la storia di Jane e Dolly è frutto della mia fantasia, perché ho voluto inserire un po' quella che è stata la mia storia, ovvero anch'io avevo delle amiche che poi hanno preso strade diverse, come giusto che sia, perché comunque tutti cresciamo, abbiamo interessi diversi, cambiamo interessi durante il tempo, però ho voluto aggiungere un tocco di fantasia e appunto inventare queste due ragazzine, bambine che giocavano, che poi si staccano.
0: Beh,

0: È una situazione che probabilmente tanti di noi crescendo negli anni ha vissuto, insomma, quindi gli amici magari di infanzia che poi si perdono di vista.
1: Sì,
0: ecco,
1: esatto.
0: Appunto, tornando su questo, la canzone tocca un tasto in cui, come ho detto, molti si rivedranno. Quella, tra virgolette, selezione naturale delle amicizie che avviene quando si cresce. Secondo te, perdersi di vista è un passaggio doloroso ma inevitabile, o c'è un modo per salvare quel senso di libertà che avevamo da bambini?
1: Perdersi di vista è un passaggio anche necessario a volte, perché si parla dell'evoluzione della persona e, come è giusto che sia, una persona muta molte volte nel corso della propria vita, ed è giusto che le amicizie e le conoscenze cambino per rispecchiare poi la nuova persona che si è diventata. Quindi io penso che sia necessario e sia anche naturale, non necessariamente una cosa negativa.
0: Beh, certo, quello sicuro. Allora, e te, ad oggi, adesso io avrei dovuto appunto chiederti i contatti social, ma tu ci hai anticipato, quindi all'inizio, quindi invito tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando a cercare e te, e qui sottolineo il tuo nome scritto proprio con l'accento su entrambi le lettere E, perché comunque è fondamentale, sì, anche specificare questa cosa. Quindi e te, cercatela su tutti, insomma, sulle piattaforme digitali, su Spotify. La tua musica, oltre a questo singolo, ovviamente avremo anche altre canzoni da poter apprezzare. E a questo punto, e te, ci ascoltiamo All Was Young. Grazie per essere tornata a Supermarket.
1: Grazie mille a voi, grazie.

0: agenzie a dire.
1: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian, in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata, li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.

0: Sì, pronto, scusi, disturbo l'orario soprattutto. Gentilmente, per l'installazione della prossima settimana, avete preferenze di orario, se mattino o pomeriggio?
1: Quale installazione, scusi?
0: Noi abbiamo un'installazione di un bidet su via 9.
1: No, non è qui però, non sono io. Ha sbagliato numero, ha sbagliato condomino.
0: No, perché c'era la traccia da... infatti volevamo capire questo, perché chiedono l'installazione di un bidet nella camera da letto e dice da fare uno scasso a terra, qualcosa.
1: Ma non sono io, non è questo, non è questo appartamento. Io abito...
0: Ma io ho così via... perché è una comunicazione...
1: Ma sarà Tonti, con la T dovrebbe essere.
0: Oddio, io ho questo, perché dopo la squadra...
1: Ma sono io che
0: ma
1: non
0: l'ha fatta lei la richiesta, cioè tramite l'amministratore?
1: Assolutamente no, le sto dicendo.
0: Ma chi è che ha messo, che vuole mettere no. il bidet in camera da letto? Scusi, a parte che non c'è mai capitato.
1: Ma
0: cosa.
1: Scusi, ma io non ho capito chi è lei. Comunque, io non ho fatto nessunissima richiesta. Se qualcuno gliel'ha chiesto, forse lei ha capito. Ma qui dentro c'è un condomino che si chiama Tonti con la T.
0: No, perché le richieste le fa la segretaria. Io
1: non
0: sono
1: le ho
0: soltanto
1: fatte io. La vuole smettere, ma chi è lei?
0: No, non ha capito. Noi siamo l'azienda che dovrà venire a fare.
1: Ma lei qua di sabato mi pare tanto.
0: Perché purtroppo non vi troviamo durante la settimana.
1: Ma non sono interessata, non devo fare nessun bidet.
0: No, però chi lo deve fare nel palazzo allora?
1: Ma la smetta!
0: Ma chi lo
1: non
0: deve fare nel palazzo?
1: Non so, certo, come faccio a saperlo io?
0: No, perché un bidet in camera da letto.
1: Arrivederci.

Oggi fate una cosa semplice, salutate con un sorriso anche chi non se lo aspetta. Potreste innescare una piccola catena di buon umore senza bisogno di wifi. 1, 2, go!

Amici, giunge a termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi almeno strappato un sorriso. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: novità, Ellen Noir con House. Ok. Disco novità.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
1: L'associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale fiera dell'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
3: Radio Idea. Dici che

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di mercoledì il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato in Puglia, con un po' di variabilità che interesserà soltanto la dorsale appenninica. Le temperature saranno in lieve aumento, valori comunque tipici del periodo, massime intorno ai 30, localmente superiori sul Foggiano, sulla pianura del Tavoliere, più contenute invece lungo le zone costiere dove soffiano le brezze marine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: punto.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono nei lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: mercoledì 17 giugno 2026. La chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 15 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 17 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Ranieri, eremita e pellegrino, amatissimo patrono di Pisa. A proposito di terra e ambiente, oggi è anche la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità, istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci quanto sia prezioso l'oro blu, l'acqua e la salute del nostro suolo. Facciamo il nostro viaggio nel tempo, andiamo al 1885, dopo una lunga attraversata dell'Atlantico a bordo del piroscafo Isere, arriva finalmente nel porto di New York la Statua della Libertà, smontata in 350 pezzi, racchiusi in ben 214 casse. Il regalo della Francia agli Stati Uniti è pronto per essere assemblato. Facciamo un salto al 1970, Città del Messico, Stadio Azteca, si gioca la semifinale dei mondiali di calcio tra Italia e Germania Ovest, finisce 4-3 per gli azzurri dopo i tempi supplementari, 11 gol, emozioni folli e un braccio teso per Rivera. Per tutti da quel momento sarà semplicemente la partita del secolo. Voltiamo pagina, andiamo al 1972. Washington, cuore della notte, 5 uomini vengono arrestati mentre piazzano microspie nella sede del Comitato Elettorale Democratico. È l'inizio del famigerato scandalo Watergate, la tempesta politica che travolgerà la presidenza di Richard Nixon. Chi spegne le candeline oggi? Beh, nato il 17 giugno 1882 il genio della musica russa Igor Stravinsky, compositore della leggendaria Sagra della Primavera. E un grandissimo augurio va a una leggenda vivente dello sport. Compie gli anni oggi Andy Max, classe 1945, il ciclista belga, soprannominato il Cannibale, considerato il più grande corridore di tutti i tempi. È tutto anche per questo posto, per questo nostro almanacco. Vi auguriamo una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Tempo soleggiato in Puglia in queste ore, salvo un po' di variabilità sull'Appennino verso la dorsale campano-lucana, con ancora qualche locale temporale sparso in esaurimento entro la serata. Clima tipico del periodo, massime al di sotto dei 30 gradi sulle zone costiere e punte superiori sulle aree interne pianeggianti. Anche nei prossimi giorni tempo soleggiato per la rimonta dell'anticiclone subtropicale, che tuttavia porterà un'ondata di caldo soprattutto sull'Europa centro-occidentale e sul nord Italia. Il sud rimane un po' più a margini. Valori sì sopra la media in Puglia, ma nulla di eccezionale. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: vuoi. DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL Cieli Blu.
1: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Tempo soleggiato in Puglia, in queste ore salvo un po' di variabilità sull'Appennino verso la dorsale campano-lucana, con ancora qualche locale temporale sparso in esaurimento entro la serata. Clima tipico del periodo, massime al di sotto dei 30 gradi sulle zone costiere e punte superiori sulle aree interne pianeggianti. Anche nei prossimi giorni tempo soleggiato per la rimonta dell'anticiclone subtropicale, che tuttavia porterà un'ondata di caldo soprattutto sull'Europa centro-occidentale e sul nord Italia. Il sud rimane un po' più a margini, valori sì sopra la media in Puglia, ma nulla di eccezionale. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 18.
1: Ora esatta. Idea News Magazine. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi nei nostri studi abbiamo il piacere di ospitare un talento straordinario che ha appena lanciato un progetto musicale potente, travolgente e ricco di significato. E finalmente fuori ovunque il suo primo singolo ufficiale intitolato House. Diamo il benvenuto a Eleonore Scolamacchia. Ciao Eleonore, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao Mariana, ci tenevo innanzitutto a salutare te e a salutare tutti gli ascoltatori di Idea News. Grazie mille per l'invito e è davvero un piacere essere qui con voi.
1: Eleonore, il tuo singolo House colpisce fin dal primo ascolto per la sua incredibile energia. Parliamo di un ritmo incalzante a circa 124 bpm, una cassa dritta implacabile e un giro di basso davvero profondo su cui si innesta la tua voce. Come è nato questo sound così estivo e come hai lavorato in studio per trovare questo equilibrio?
2: Allora, innanzitutto c'era il desiderio di creare una traccia che arrivasse appunto al cuore della gente e che trasmettesse soprattutto voglia di ballare, ecco, di muoversi più che altro. E insieme al mio team di produzione abbiamo lavorato proprio su questo, renderla fresca, estiva, con quel groove tipico della club culture, ipnotico e magnetico, che si incastri perfettamente con la linea melodica vocale. Tra l'altro i 124 bpm rappresentano, secondo me, il battito perfetto per l'estate. Uniscono il calore delle sonorità estive alla forza della cassa dritta. Poi la mia voce cerca di inserirsi proprio in questo contrasto, ecco.
1: Oltre a essere un pezzo perfetto per la pista, House ha un'anima profonda, un vero manifesto di libertà dedicato alle donne che scelgono se stesse, che ballano senza paura e che trasformano le ferite in luce. Quanto c'è di personale in questo testo e nel concetto di creare il proprio spazio?
2: Ovviamente è molto importante crearsi, ecco, uno spazio nel mondo discografico, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo il maestro Vincenzo Capasso. Devo tanto anche a lui per questo importante progetto. Ho cercato di trasmettere il più possibile della mia voce, del mio animo, ecco, soprattutto alle donne, perché è un manifesto appunto di libertà in un certo senso. Ballare, quindi unire la musica, la femminilità, al divertimento, alla spensieratezza e alla libertà. Questo è molto molto importante e il maestro appunto Capasso mi ha aiutato molto in questo.
1: Questo debutto ufficiale nel mercato discografico rappresenta un passo enorme per la tua carriera. C'è qualcuno in particolare che ha creduto in te e che ti ha guidata nella realizzazione di questo progetto così forte?
2: Esatto, sì, l'ho nominato poco fa. Insomma, entrare nel mondo discografico con un progetto comunque così solito lo devo anche al maestro appunto Capasso, nonché anche coautore del brano, alla sua professionalità, alla sua visione artistica, perché ha capito fin da subito le mie doti, la mia personalità e vocalità, e non è affatto scontato. Mi ha letteralmente letta dentro e dato modo di esprimermi al meglio. Un ringraziamento speciale va anche ad Antonio Saturno e Domenico Preziosi, produttori del brano. Anche loro hanno subito creduto in me e hanno sposato e ecco, appoggiato appieno questo progetto. E poi ovviamente questa grande squadra, tutti assieme, abbiamo dato vita ad House, il mio primo singolo ufficiale, che sta per fortuna spopolando sui social, nei locali ed in radio. Stiamo lavorando assieme a questo percorso e progetto. House è letteralmente il primo passo, l'inizio di sicuramente qualcosa di più grande. Ci metterò tutta me stessa assieme appunto a quest'ottima squadra.
1: Il brano ha tutte le carte in regola per essere colonna sonora di questa stagione. Adesso che la promozione è ufficialmente partita e la risposta dei club è incredibile, quali saranno i prossimi passi? Dobbiamo aspettarci delle date dal vivo o un videoclip?
2: Allora, sicuramente la macchina promozionale ormai del brano è avviata. Ovviamente adesso ci stiamo concentrando sulla massima diffusione del brano in radio, nei club, sui canali digitali. Stiamo ricevendo, grazie a Dio, un bel riscontro dai DJ che continuano comunque a suonare House nelle serate. Parallelamente stiamo anche definendo delle tappe di un eventuale tour estivo e di ospitate, ovviamente, perché la dimensione ideale è sempre il palco. L'energia della gente, le voci, i sorrisi, ecco, sul palco tutto diventa magico, a mio avviso. Non vedo l'ora di cantarla dal vivo, sì. Il videoclip ufficiale invece è già stato pubblicato su YouTube a cura di Enzo De Vito, che ringrazio per la sua visione e professionalità. Mi raccomando, insomma, spero che anche voi lo guardiate. Stiamo anche lavorando poi a dei contenuti social legati al brano, quindi invito tutti a seguire, insomma, i canali Instagram e TikTok a nome di Eleanor Voice per restare aggiornati. E che dire, l'estate di House è appena cominciata e spero che tutti canteranno, ecco, questo brano nel corso dell'estate. Sono sicura che accompagnerà l'estate di molti.
1: E noi ringraziamo tantissimo Eleanor Scolamacchia per essere stata con noi e averci trasmesso tutta la passione che c'è dietro questo splendido progetto, nato sotto la preziosa ala del maestro Vincenzo Capasso. Ti facciamo il più grande in bocca al lupo per questo debutto e per tutta la stagione estiva.
2: Viva i lupi, grazie di cuore a te e alla redazione di Dia News per lo spazio e comunque per lo splendido supporto. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e buona estate a tempo di House.
1: Un saluto e un ringraziamento anche a tutti gli ascoltatori di Dia News. Alzate il volume delle vostre radio. Vi lasciamo ai BPM travolgenti di Eleanor. Alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noire, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noire con House.

0: disco novità, Ellie Noir con House. Ok. Disco novità.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
1: L'associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale fiera dell'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Ora
1: esatta. Radio Idea.
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

Mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Tempo soleggiato in Puglia in queste ore, salvo un po' di variabilità sull'Appennino verso la dorsale campano-lucana, con ancora qualche locale temporale sparso in esaurimento entro la serata. Clima tipico del periodo, massime al di sotto dei 30 gradi sulle zone costiere e punte superiori sulle aree interne pianeggianti. Anche nei prossimi giorni tempo soleggiato per la rimonta dell'anticiclone subtropicale, che tuttavia porterà un'ondata di caldo soprattutto sull'Europa centro-occidentale e sul nord Italia. Il sud rimane un po' più ai margini, valori sì sopra la media in Puglia, ma nulla di eccezionale. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: L'associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale fiera dell'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: questi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Tempo soleggiato in Puglia, in queste ore salvo un po' di variabilità sull'Appennino verso la dorsale campano-lucana, con ancora qualche locale temporale sparso in esaurimento entro la serata. Clima tipico del periodo, massime al di sotto dei 30 gradi sulle zone costiere e punte superiori sulle aree interne pianeggianti. Anche nei prossimi giorni tempo soleggiato per la rimonta dell'anticiclone subtropicale, che tuttavia porterà un'ondata di caldo soprattutto sull'Europa centro-occidentale e sul nord Italia. Il sud rimane un po' più a margini, valori sì sopra la media in Puglia, ma nulla di eccezionale. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova

0: ultralarga senza linea fissa.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
0: Radio Idea.

0: sono le 23.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: È mezzanotte.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 18 giugno. Ariete, la luna torna amica regalandovi una giornata entusiasmante, non potete rimanere in casa, organizzate attività all'aria aperta. Sul lavoro arrivano buone notizie. Toro, la luna e il leone non promette nulla di buono per i rapporti familiari, ci saranno tensioni che smorzerete solo con la diplomazia, molto meglio sul lavoro. Gemelli, le parole che pronuncerete sotto questa luna possono creare un po' di imbarazzo sul lavoro, siete allegri ma fate le cose con superficialità. Benissimo, l'amore, Cancro, le emozioni vissute negli ultimi giorni vi permettono di vivere una giornata serena. State vivendo un momento tranquillo, non cacciatevi nei guai. Leone, finalmente riuscite a ritagliare un po' di tempo per voi stessi. Avete bisogno di sentirvi liberi e di dedicarvi all'amore. È un buon momento per staccare la spina. Vergine, una giornata un po' noiosa potrebbe mettervi di cattivo umore. Non prendetevela con gli amici se non riuscirete a divertirvi. In amore siete troppo sospettosi. Bilancia, gli ultimi giorni sono stati impegnativi, ma grazie ad una bellissima luna in Leone riacquisterete il vostro consueto buon umore. Anche l'amore vi rilasserà. Scorpione, arriva una giornata complicata in cui dovrete sudare parecchio per ottenere i risultati sperati. La luna vi mette di cattivo umore e sarete pronti ad attaccare tutti. Sagittario, una bellissima luna vi permetterà di trascorrere una giornata ricca di avvenimenti e di incontri, come piace a voi. Sul lavoro misurate le parole. Capricorno, lo stress accumulato negli ultimi giorni potrebbe crearvi qualche piccolo problema fisico. Non prendete impegni troppo gravosi e riposatevi. Acquario, la luna opposta può creare tensione nella coppia, cercate di non perdere la testa e non attaccate il partner, sono favorite le nuove conquiste. Pesci, la luna può favorire la felice conclusione di un affare, sul lavoro potete ottenere degli ottimi risultati, ma non dovete essere ingenui, l'amore vi aiuta ad essere più sereni. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorso